0: langsam hinlegen.
1: Non, là, c'est trop dur.
2: Non?
1: On passe par la rue de la télévision.
2: D'accord.
3: Quella volta lì gli serviva il suo, no? Che doveva andare in Francia. Oh, vabbè, allora lasciamo almeno quello di Massimo, perché se in caso...
4: Ma la rete è un 4,
3: se in caso devo andare...
5: Ora arrivo.

0: Das ist nicht mehr. Nee. Giuseppe. Buongiorno. Vino?
1: Vuole con te?
0: No, bene.
2: Sì.
0: Sì. Ah, sì, non,
3: non,
0: conserva,
3: non conserva?
1: Questi non ce la conservano.
0: Ah, sì.
4: Sì.
0: Sì. Grazie, buongiorno.
2: E chi? J'ai écrit des sujets.
0: Quanto anni?
5: Sei.

0: said Jonathan.
1: Huh?
0: I said Jonathan.
1: Wow.
0: No, no. Oh, dove vai più? No.
1: Ma dove dovete andare? Ah, avete visto la cattedrale?
0: Sì, sì, grazie. È bella, è bella. Yeah.

0: Sì, le vere bambine vengono malate.
1: Ah, sì.
2: Mamma, in piazza Rocchetta vado. Capito?
3: Ciao.
4: Ciao. Buongiorno.
5: Vedo che c'eri tanto.

fading out from Aquarius, ritornerando dal cielo to Pierre Schaeffer's Strette.

Aquarius, Rito, Nerando, Dal Cielo, to Pierre Schiffers, Strette.